sharp shock. They don't give a fig. Dig it. I mean,

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Elektriker, Salz, Salz, Elektriker.

It's how wonderful life is.

0: Eccola, eccolo qua. Eccolo qua.
1: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dona.it.
0: Ma cos'è che cantavo quelli? Che inculà, che inculà. Che, ma non devi portare la Brescia per quella canzone lì, perché che inculà, Brescia vuol dire qualcosa di molto particolare. Che inculà, Gocciapane inculà, va bene, perfetto. Allora andiamo su cosa? Ah sì, dobbiamo leggere le prime pagine dei giornali. Guardate, c'è una cosa che è successo dove? A Roma, mi sembra. Eccolo qua, madre, padre e bimba di 8 anni uccisi a coltellate a Roma, ferito un altro figlio e caccia all'aggressore. Sequestrata la mannaia, addirittura usano le mannaie usata per il delitto. I parenti delle vittime, una famiglia serena, mai sentito di problemi in particolare o minacce. Difatti. L'affa in fiamma l'Europa. Nel weekend più temuto l'Italia supera i 40 gradi, è meglio stare a casa. Difatti io andrò fuori a fare una cosa e basta, dopo ritorno a casa. Francia, strage di bambini, ne muore un altro nell'auto. Pride annullato per il caldo. Oh, meno male, altrimenti si spogliavano nudi quelli. Guardiamo un po', Venezuela, l'ora della rabbia, qui i soccorsi non arrivano. Sale il bilancio a 920 morti, 50.000 dispersi, 9 scosse nella notte. Sul volo da Roma a Caracas con gli specialisti degli aiuti, poche ore per salvare la gente. Accordo a Washington tra Israele e Libano, eccolo qua. Ma Hezbollah non ci sta. Poi guardiamo un po' Conte, cos'è che dice? Commissione Covid usata per colpire me, la regia è a Palazzo Chigi, questo lo dici tu però. Aula vuota e tensione maggioranza, FDL frena sulle preferenze. Iezzi, la Lega resta contraria, la riforma a rischio se saltano le liste bloccate. La legge elettorale per ferire la democrazia, da Fazio a Massini tutti gli epurati dell'era di Telemeloni. Salis sulla spiaggia e la destra con il vizio della gogna sessista. Allora vediamo un po', mamma che Africa, velocità e speranza del mondiale sulla scia del Marocco. Guardate, ve lo dico subito, proprio apertamente, il futuro del pallone è in Africa, perché gli africani devono avere questo riscatto sociale. Primo riscatto sociale, poi anche perché i neri sono molto più dotati. In che senso? Sono più dotati di muscoli e tendini, soprattutto i tendini sono molto forti, perciò in questo spettacolo, in questo calcio molto perforzuti, diciamo così, i neri appunto vanno a... una volta non avevano la tecnica, ma adesso hanno preso anche quella. Guardiamo un po', Crimea, ancora raid, Ucraina, Mosca, stato di emergenza. Soldato russo denuncia torture nelle forze armate. Voglio parlare con Putin o ci sarà una rivolta. Influencer inglese rischia la pena di morte a Dubai, accusato di aver ucciso il suo fidanzato. Moretti si costituisce a Orvieto, rispetto per lo Stato, e così via, così via, così via. Cran Montana, Keen lascia Indy Guard, finalmente a casa, ringrazio chi è stato il mio fianco. La signora delle orecchiette di Bari invoca la privacy contro Rai 3, ma il giudice le dà torto. Voleva i soldi lei, con quella faccia lì volevi solo i soldi, vero? DDL caccia artisti e celebrità, fermatevi. Gassman scrive a Mattarella, Colò mi viene da piangere, anche a me. Io sto piangendo, già. Trump torna a minacciare la UE, dazi al 100% in caso di tasse Big Tech, Bruxelles reagiremo. Richard Compton, Burnett, vi racconto la mia cattivissima zia Ivy, vera rivale di Virginia Woolf. Anch'io avevo una zia così, molto, come dire, acida. Acida, mentre invece avevo un'altra che era veramente mia zia Lirce, poverina, che è morta solo a 71 anni. Non lo so, la mia famiglia sono morti molto, 71 72, mamma mia. Vabbè, allora, chi abbiamo adesso? Abbiamo il Mezzo Sabato con Roberto Valeriani. Ce l'abbiamo? Ma sì che ce l'abbiamo.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani, e con gli aggiornamenti meteo di oggi 27 giugno. In Italia ci sarà tempo stabile e prevalentemente soleggiato e molto caldo su tutta la penisola, grazie alla spinta dell'anticiclone nordafricano. Non sono previste piogge significative, salvo qualche isolato e breve temporale di calore pomeridiano sui rilievi alpini. Ma nello specifico al nord avremo tempo stabile in prevalenza soleggiato. Nelle ore pomeridiane però potrebbero formarsi isolati rovesci o temporali di calore sui settori alpini. Le temperature al nord andranno in aumento, con massime comprese tra i 34 e i 38 gradi. Al centro il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo qualche blando annuvolamento diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Il clima al centro sarà molto caldo, con temperature massime stabili e comprese tra i 34 e i 38 gradi. Al sud avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Le temperature saranno elevate e afose, con picchi che potranno raggiungere localmente i 40 gradi. I venti soffieranno in Italia deboli e i mari saranno mosso il basso Tirreno e calmi o localmente poco mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 27 giugno 2026. È il 178esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 187 giorni. Si festeggia San Cirillo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:37 minuti e tramonterà intorno alle 20:49. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, la giornata internazionale della sordocecità e l'International Sunglasses Day, la giornata internazionale degli occhiali da sole. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del gelato. Avvenne in questo giorno, il 27 giugno 1894, l'ingegnere Carl Benz ottenne il brevetto statunitense per la sua versione del motore a scoppio. Il 27 giugno 1967 entrò in funzione a Londra il primo bancomat della storia. Alla Barclays Bank di Enfield Town a Londra entrò in funzione la prima cash machine europea, il primo bancomat che permetteva di prelevare denaro durante gli orari di chiusura della banca, era stato inventato da John Shepherd Warren. Il 27 giugno 1980 ci fu la strage di Ustica. Un DC-9 della compagnia Itavia in volo da Bologna a Palermo esplose nel cielo a nord dell'isola di Ustica. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Il 27 giugno 1980 Bob Marley e Wailers si esibirono allo stadio di San Siro a Milano davanti a una folla di 100.000 persone. L'anno dopo lui morì. Il 27 giugno 2003 in Italia venne introdotta nel codice della strada la norma per la patente di guida a punti. Si perdono crediti di abilitazione alla guida in base al numero di infrazioni commesse e alla loro gravità. Se ne guadagnano con un comportamento virtuoso. Entrò in vigore il 1 luglio successivo. Nati in questo giorno, il 27 giugno 1914 era nato a Salso Maggiore Terme in provincia di Parma il politico Giorgio Almirante. Il 27 giugno 1927 era nato a Ventimiglia in Liguria il conduttore TV Cino Tortorella, noto come Mago Zurlì. Il 27 giugno 1934 era nato a Parma lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. Il 27 giugno 1957 è nata a Veggiano in provincia di Padova l'atleta Gabriella Dorio, medaglia d'oro nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Scomparsi in questo giorno, il 27 giugno 1574 moriva Giorgio Vasari. Oltre che pittore e architetto, fu innanzitutto il primo storico dell'arte italiano. A lui è attribuita la paternità del termine rinascita, che diede nome alla più importante corrente pittorica italiana e la costruzione del principale museo italiano. Era nato il 30 luglio 1511 ad Arezzo. Il 27 giugno 2001 moriva all'ospedale di Los Angeles, dove era stato ricoverato per un tumore, l'attore statunitense Jack Lemmon. Era nato l'8 febbraio 1925. Il 27 giugno 2002 il bassista degli U, John Entwistle, moriva a 57 anni a Las Vegas il giorno prima del debutto del nuovo tour americano della band. Era nato a Londra il 9 ottobre 1944. Il 27 giugno 2015 moriva il bassista degli Yes, Chris Quater. Era nato a Londra il 4 marzo 1948. Il 27 giugno 2016 moriva l'attore Bud Spencer. Era nato il 31 ottobre 1929 a Napoli. Il 27 giugno 2017 moriva il paroliere, conduttore e autore produttore televisivo Paolo Limiti. Era nato a Milano l'8 maggio 1940. Aforisma di oggi: non conta la distanza, ma la voglia di raggiungersi. Questo è l'aforisma dello scrittore Angelo De Pascalis. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee. Italia.
0: Oh, oggi è San Cirillo, adesso non vi posso dire cosa dicevamo noi da bambini. San Cirillo che col suo aspillo in microbi. eravamo veramente pazzi. Buona domenica! Ma che è domenica? Ah, la canzone di Saif si chiama così. Buona

allora buona domenica a tutti quelli che ci staranno ad ascoltare domani, che sarà appunto domenica. Oggi è sabato, mi raccomando, oggi è sabato 27, chi prende i soldi oggi? Non li prende oggi, li prenderà lunedì, che sarà il 29, appunto prenderà i soldi. Oggi è 27, è sabato, perciò niente da fare per i soldi, e dovete risparmiare adesso, lo dice anche Benji.

E facciamoci un bel bagno nella vasca, appunto, con Benji e Fede, o Fede e Benji, non lo so, chi è che arriva primo sempre? È Benji che arriva sempre primo. E allora dai, ci facciamo un bel bagnetto con acqua gelida, hai capito gelida? Ah sì sì, è caldo, è caldo, sono già 33-34 gradi da queste parti, perciò chissà da voi giù al sud lì, al sud state bene giù al sud, lo so, lo so. Daniele Rizzo con Brilla El Mar.

in the air tonight. There is something about you sometimes.

di canzoni nuove, nuovissime per l'estate 2026, io credo proprio di sì, certo, certo, bella calda, molto calda, se a giugno è così, chissà a luglio ci bruciamo tutti praticamente, ci bruciamo tutti completamente. Chiudiamo con l'ultima canzone che ci è arrivata questa mattina, Fred De Palma con Anita e tutti gli altri, insomma, eccola qua, La Testa Gira.

0: so se avete notato, sono tanti i ritmi sudamericani appunto per l'estate, di questa estate 2026, non so per quale motivo, sì, io lo so per quale motivo, ma non lo dico in diretta, perché DJ 28.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore siciliano, precisamente di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Alessandro Mosca, ciao!
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e grazie per avermi invitato.
2: No, grazie a te di esserci presenti in questo singolo che riguarderà parecchie persone, il cui titolo del singolo è L'ultima conversazione. Oh, quanto ne voglio parlare! Ne abbiamo parlato io e te poco a microfoni spenti, che è un racconto senza filtri, intriso di realismo ed emozione pura, che mette a nudo una vicenda vissuta da te in prima persona, che è capace di risuonare profondamente nell'esperienza di chiunque abbia avuto a che fare con persone con un legame un po' disfunzionale, vero?
3: Direi proprio di sì. Molti mi chiedono, ma cos'è che ti ha spinto a scrivere questa canzone? Lì per lì ero abbastanza arrabbiato, cioè...
2: Te lo credo,
3: però... No, poi mi è venuto come se qualcuno mi suggerisse le parole, quindi proprio senza filtri, ho messo giù quello che proprio sentivo dentro lo stomaco e l'ho messo su questa canzone, dove descrivo il mio...
2: Sì, infatti dobbiamo fare un piccolo retroscena, dobbiamo proprio dire delle cose precedenti, perché il testo nasce dai tuoi ricordi, quando tu hai avuto a 22 anni una relazione, un rapporto altalenante, instabile, no? E destabilizzato anche dall'atteggiamento di questa ragazza che si riteneva la regina di Hollywood, come dici tu, convinta di poter dominare l'intero mondo, eccetera, eccetera, no? Però che succede? Che improvvisamente ti arriva questa... Lei era convintissima di poter comandare tutti, no? Invece cosa ti dice a un certo punto? Che sta facendo sesso con un'altra persona, vero?
3: Sì, a un certo punto... Cioè, vedendo,
2: con un altro uomo.
3: Chiarmente lei cerchiamo in tutti i modi di provocarmi, quindi ogni volta... E vedeva che io ero tranquillo, quindi dice cercare qualcosa proprio per farmi un po' uscire fuori dalle righe, no? E quindi
2: no, si stava baciando con l'altra persona.
3: Sì, mi ha fatto ascoltare telefonicamente che si baciava con un'altra, sì, con un altro. E quindi da lì quando ho chiuso volevo spaccare tutto, perché immaginate un po' l'umore, quello che c'è, certo, dentro, chi ci ha passato sa di quello che stiamo parlando.
2: Sì.
3: E poi mi è venuta questa ispirazione di dire, intanto mi è venuta in mente questa è l'ultima conversazione, cioè fra me e lei. E poi lì è venuto giù fuori le parole e quindi ho detto niente, il titolo gli devo mettere per forza l'ultima conversazione. E da qui ha preso piede proprio questo brano. E mi ricordo che una volta in un concorso canoro a Parma, 1000 per un bambino, che eravamo 30 o forse più artisti che partecipavamo, sono arrivato quinto e la presentatrice poi dietro le quinte mi ha detto: ma tu soffri, perché ce l'hai con le donne? No, gli ho detto veramente io non è che soffro, io un po' sono contrariato quando le persone cercano di giocare con i sentimenti degli altri.
2: Orribile cosa, vero? Infatti nel brano tu dici, no? Ci hai provato anche stasera a farmi ingelosire, ma mi hai solo sfiorato. È sempre lì che vuoi arrivare, la realtà è forse che ti piace troppo il sesso e non che ami la realtà, cioè, e non che ami veramente, fai schifo, perché non sei altro che una macchina per fare l'amore.
3: Una macchina l'amore. Per fare l'amore, cioè, non sai neanche cosa sia l'amore, cioè, capito? Per te è normale provocare la gente e fare tutto come se fossi una macchina. Infatti poi alla fine della canzone poi cosa dico? La realtà è che tu sei nata donna e questo non lo puoi negare, tu servi a tutti per quel che sei e non per quello che potresti dare, cioè, perché magari potresti dare ben altro, ma tu sei nata per fare quello, cioè,
2: e basta.
3: Fare
2: no, ma infatti io, sai, le prime parole che ti vengono in mente dopo una telefonata a cui attaccare, perché la prima cosa da fare è quella, attaccare il telefono in faccia immediatamente, ma sono parolacce, non sarebbero parole. Poi dopo, brava, sì. Uno dovrebbe rifletterci un pochino di più, però tu invece l'hai fatta abbastanza educata, secondo me, molto educata. Il bello, perché mi piace tantissimo, perché l'arrangiamento riflette proprio l'urgenza di questo sfogo che hai. È bello questo, molto bello, poi lo ascolteranno i nostri ascoltatori. Parliamo un pochino di te. Dopo il diploma di ragioneria, ti sei preso la laurea in giurisprudenza o ci sei andato verso?
3: Me la sto prendendo, sono all'ultima materia che sto dando, che devo dare di diritto commerciale, poi entro dicembre mi laureerò giurisprudenza.
2: Comunque a te ti fa onore tantissimo che hai 27 anni di lavoro ininterrotto al centralino di un ospedale, vero?
3: Sì, questo diciamo che mi ha formato tantissimo all'ascolto delle persone e soprattutto al bisogno delle persone. Sai, tante volte mi veniva in mente come poter aiutare le persone che magari si trovano in certe situazioni che non sapevano come uscirne. E mi veniva sempre quella cosa di dire, pure mi piacerebbe fare l'avvocato, cercare di aiutare queste persone, però penso che le cose arrivano al momento giusto, quando tu sei già maturo e pronto per dare magari altro alle persone.
2: Adesso hai dato una canzone bellissima e per me anche un meraviglioso sfogo da cantare proprio ripensando. Canterò la tua canzone dopo aver attaccato pure io di nuovo la cornetta a qualcun altro che si permette di fare una cosa del genere. Comunque, diciamo che il brano, L'ultima conversazione, lo trovano dappertutto?
3: Sì, ormai è su Spotify, su YouTube, in tutti i canali musicali trova questo brano.
2: E mi dicevi però, microfoni spenti, che già è uscito un album, ma state facendo qualcos'altro, vero?
3: No, l'album non è uscito. Allora, io praticamente questa canzone già è fuori. Dentro, diciamo che in archivio abbiamo altri 14-15 pezzi che ho scritto, già registrati, che chiaramente vorrò portare a conoscenza del pubblico e quindi far ascoltare. Quindi magari prossimamente uscire con un CD o magari altri brani così già da preparare all'ascolto di chi mi vuole ascoltare.
2: Nella speranza che non ci sia un altro inconveniente qui come questo con questa donna, saranno comunque brani bellissimi, perché le sensazioni che trasmetti da questo brano si capisce proprio tutto. Ve lo raccomando, lui è Alessandro Mosca. Adesso ce l'ascoltiamo, L'ultima conversazione, che non sarà ultima per noi due, perché ci risentiremo per tutti gli altri brani o per l'album, quello che farai, ok?
3: Grazie.
2: Ciao, grazie
3: a voi.

Beh, carino il testo, carino il testo, insomma. Insomma, un po' parla troppo di sesso, secondo me. Vabbè, non importa, dai, andiamo avanti con la buona musica di Radio Puttostero nuova. Avete sentito quanta musica nuova che abbiamo?

0: E.T., mentre invece prima negli anni 70-80 Radio Punto Stereo era 100.7, 106, 300 e 98, 05 MHz da Salò, Radio Punto. Adesso invece c'è il punto E.T.
1: Era una notte così.
0: Uè, pinguini, arrivano i pinguini tattici nucleari con questo brano che si intitola Sorry, scusa, lo siento pure io, lo siento dal detrio.

Lo sento pure io, lo sento che ci manca qualcosa, ci manca Gaia, ci manca qualcuno che sia Gaio o Gaia, al femminile, Bossa Nostra ci manca, Bossa Nostra, come mai c'era questo spazio? Pinguini nucleari, per favore, non fate questi spazi.

50 minuti primi su Radio Mondostereo, Dora e te. Adesso vi scaldo un po', dai, che avete freddo, lo so, lì in Australia avete freddo. In Australia fa freddo perché è inverno in Australia adesso, eh? E allora hanno freddo, mentre invece noi abbiamo caldo. E allora vi scaldo io, cari amici australiani, con queste canzoni qua. E vai!

vai, meno male che c'è immigrazione e fondamentalismo, due facce dello stesso problema, e ne arriva una nuova stretta anche qui in Italia su riconoscimenti familiari, minori stranieri non accompagnati. Ci stiamo svegliando finalmente, e svegliatevi! Abbiamo adesso il Modern Talking alle 10:54 minuti primi, esattamente proprio adesso, e fra poco ci sarà Katiuscia Ruiz con Quando c'era il Festival Bar. I'll see you, okay. Ci vediamo e ci sentiamo naturalmente alle ore 18. Bye bye till then.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 23esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Cominciamo a parlare quest'oggi di Stefano Rota e Stefano Righi, ovvero i Righeira. Ebbero un successo incredibile nell'estate del 1983 con Vamos a la Playa, con la quale vinsero il Festival Bar. L'estate successiva ritornano sullo stesso palco con un altro grande successo, No Tengo Dinero.

L'artista italiano Denaro diviene famoso alla fine degli anni Ottanta nel genere italo disco. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo Future Brain, e con questo brano Denaro sale per la prima volta sul palco del Festival Bar nel 1985. Diviene la canzone più trasmessa da tutte le radio italiane, tedesche, francesi e spagnole.

Andiamo in Spagna con un altro grande protagonista del Festival Bar, Miguel Bosé, che vince la kermesse dell'estate per ben 3 volte. Ci riascoltiamo la romantica Se tu non torni, Festival Bar 1994.

Il gruppo Eurodance italiano dei W, dopo il successo internazionale Please Don't Go, ritorna sul palco del Festival Bar nel 1995 con il brano Dancing with an Angel e la voce di Sandy Chambers, brano che spopola in tutta Europa.

Nel 1997, dopo aver firmato con la Wea Records, esce il nuovo disco di Paola Turci, Oltre le nuvole, il suo unico album composto interamente da covers. Il disco, anticipato dal singolo Sai che è un attimo, vince il disco di platino con 150.000 copie vendute e partecipa all'edizione del Festival Bar del 1997.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar, in compagnia di Katiuscia Ruiz. La 38esima edizione del Festival Bar si svolge durante l'estate del 2001 e uno dei suoi protagonisti è sicuramente il cantante Raf, con il brano Infinito, rimasto nella sua storia discografica come uno dei suoi brani.

Nel 2005, alla 42esima edizione del Festival Bar, il brano Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi diventa un vero e proprio tormentone della stagione radiofonica italiana.

Finisce qui la 23ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della nostra sigla, La Playa del Sol, Katiuscia Ruiz. Il brano è disponibile all'interno del mio album Mirame, che potete acquistare tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

E grande vibrazione vi dà questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, che devo colgare. Quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me and then we make love and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

che sia, che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here, just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa del Sudafrica, Shireen o Sharon, la stessa cosa. Che belli, che bei momenti, eh? Che bei momenti. All these bad goodies is a time machine. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on.

6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joel, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joel, che ricordo.

the weather. Rainy night in Georgia, is raining all over the world. Ed ora Burr Bacharach, grandissima canzone questa, veramente interpretata dai Carpenters negli anni 70, Close to You.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

I'm doing beautiful. How wonderful it is.

0: recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop right on.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Ma che bravi! Ho trovato questo su YouTube, lo volevo non solo riascoltare, ma sentire come lo facevano dal vivo. Difatti, bravi. Gli Eagles 1975 dal vivo in California. Benissimo, adesso andiamo su il mio amico Antonio Castillo de Sabadell. ¿Cómo estás? Vamos a escuchar una canción para ti y también para Patrizio Poli di Roma. Eccolo qua, di Roma. Tanti auguri di buon compleanno con questa canzone dei DJ MSM, DJ Val e DJ IF Casablanca.

abbiamo salutato il nostro Antonio Castillo, anche lui chitarrista esatto, di Sabadell. Adesso abbiamo anche Patrizio Poli di Roma, abbiamo Damiano Ferri di Milano che oggi compie gli anni. Come va? Tutto bene lì a Milano? Caldo, eh? Ma è caldino, non lo so, è caldino, siamo sui 40 gradi. Saif, l'ultima canzone per l'estate, che si intitola Buona Domenica di Saif.

Buona domenica anche a te. Il papà se n'è andato, se n'è andato via, se n'è andato via. Bene, abbiamo adesso Mara Zanetti di Serofina. Non lo so dove sia, in qualcosa in Brasile, da quelle parti, sì. Va bene, tutto per te. Felicidade, Serofina. Fred De Palma con questo

questo qua, caldo qua. Dry Zanetti di São Paulo do Brasile, come stas? Felicidade para ti también. E Daniele Rizzo con Brilla el Mar.

Come sto e senti? Sto muy bien? No, malo, muy malo. Muy malo, specialmente con questo caldo vorrei avere qualcuno magari, tipo, che so io, Katusha Lewitt, eccola qua, che mi dice, feel it, yeah, I feel it, right inside.

in the air tonight. There is something about you.

Where do you feel it? In your soul? Yeah, I hope so. Allora, vai con Andrea Muzzo di Mantova e anche Pamela Locatelli di Bergamo. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone che, guardate, questa è veramente favolosa. Che dico favolosa? Bella? Billy Idol, Money Money. No, bella, si tratta di Money Money proprio. Di soldi soldi.

Scherzando, era una canzone tra l'altro degli anni 60, non di Billy Idol ma di un altro gruppo che adesso mi sfugge, la facevo pure io ma adesso mi sfugge, non sfuggermi. I've been thinking about you, una bella canzone dopo aver salutato Pamela Locatelli di Bergamo, per Roby Zanetti di Curitiba, Roberta Zanetti di Curitiba. I've been thinking about you. Felicidades.

Thinking about you, adesso io ho pensato a te e questo è tutto. You're a devil woman, sei una donna diavolo, sei una donna diavolo, sei una diavoletta praticamente. Per Cristina Gerosa di Desenzano, tanti auguri di buon compleanno, e poi All These Bad Goodies, e poi alle ore 19 ci saranno i nostri super DJ from all over the world. Iniziamo con DJ Lighting da Greece, from Greece actually. E poi tutti gli altri.

0: music from the past. Music, oldies, but goodies.
1: Ma cosa volete di più dalla vita? Oldies but goodies è la cosa migliore in assoluto che vi è capitata in questi momenti. Got together and this

Ruggiole, tutte le donne vanno in brodo, brodo, brodo, di Giugio, con questa canzone. Oh, I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni '80. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

Right on time on radio.stereo.it. Sette di giochi e sette ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on radio.stereo.it.

Bites.

0: 7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora IT.
1: Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi dalla Sicilia Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico House Europe, musica, emozioni.

House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo. House Europe.

Katiusha Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.